shate le gore sengwe tsi sigametsi ke bu mosetana wa mabedi sinkile le mathoma hebi tlhopana la tsela mosetana wa marata go le jwa dumela le foko la motse gape le fari ke sa le ke go thomile le tlhole le ntshotshonono tlhatlha matsholana le di ya go tlhabatsa.